kuwa zuriya cikin aminci tare da riko da sunnar biyayyen halitta sai iyalai sun nuna juriya tare da gamsuwa da ɗabi'ar ƴaƴansu tare da amincewa da sake ragamar su ga auratayya sunnar biyayyen halitta wannan karo iyalan gidan marigayi Alhaji Muhammad Mai Riga marigayi sarkin ruwan Bauchi.

kuma dalla zan kuma na cewa karfe 11 daidai wanda kuma lokaci ne da zan sanya muku shirin nan zaben mu kwana lafiya ayi sauraro lafiya.